paseggio mi zia carni lento. Io ho senti terri, come vengo a sottinuiki. Ai paseggio mi zia carni lento. Qua bisogna sulla, e fanno te con i ompezza.

sento di te e cani lento. Io ho senti terri, come vengo a scuoti nuiki. Ai va fetto mi ti e cani lento. Qua bisogna sulla, e fono te con i ompeta. Ai va fetto mi ti e cani lento. Io ho senti terri, come vengo a scuoti nuiki. Ai va fetto mi ti e cani lento. Qua bisogna sulla, e fono te con i ompeta.